Quando quella notte tu partisti via lontano, questo povero mio cuore singhiozzò. Fuori nevicava a mezzanotte di lontano, la sua voce come un pianto rintoccò. Altera con disprezzo, senza aver pietà di me, dicesti me ne

son lo scopo della vita per te, le tue canzoni. Non amarmi che sei povero tu, voglio lusso un gran signore per me.

Io mo maio, io po paio, in e con l'agno che c'è. Voglio io un figlio, min den rechipe, ischio do ives gereg. O moi smogair, o dole sec, asti zet niznicok, o dole dek, at muño, io mo maio, io po paio, in e con l'agno che c'è.

amo sempre discertare con l'amor, e come farfalla svolazzava in mezzo ai fior, ma da qualche giorno ahimè non so più tremare quella mia felicità, ho perduto tutta, tutta la mia libertà, finalmente sai il perché. Ho messo il cuore nei pasticci.

Come fanno i pesciolini a far l'amore se sono muti e non si possono parlare? Ma come fanno i pesciolini quando anch'essi con ardor le lor belle se ne vanno a corteggiare? Laggiù nessun li può vedere in fondo al mare.